0: My Music Radio.
1: Yeah. Viagra. MC Mimo. Sunny Porn. The Ghetto R. Sunny Dude. Takame Con Store.